della risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle, buona perrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono.